mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questo la barba, o la sanguigna, presti mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la parrucca, questa la barba, presti mi chiedono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro.
1: Sono qua.
0: Figaro.
1: Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto fortissime sono quelle turbine, sono attaccò, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.

mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la fanciulla, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua e Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Conto tantissime, sono con le turbine, sono attaccato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Arrivo Figaro, bravo bravissima, arrivo Figaro, bravo bravissima, a te fortuna mancherà. Arrivo Figaro, bravo bravissima, arrivo Figaro, bravo bravissima, a te fortuna, a te fortuna.